A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Ciao, siamo gli Under 100.
1: Un grande saluto da Vicenza agli ascoltatori di Antenna Web. Vi presentiamo il nostro singolo, Ansia, come quella che provate tutti i giorni.

0: mamma. Ansia, ansia, è un fuoco che divampa, brucia dentro il petto, il cuore fa una danza.
1: Hello, this is Michael Bastomdale from WTM, and a big greeting and hello to all the AntennaWeb listeners here. And now get ready for our new single, A Million Mistakes. Stay metal.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Au gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antena Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore. Buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

Magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dagli insulti. Ma quel banco non l'occupò mai.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web Buon Natale!

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

ciao a tutti da Raschiamen. Tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso. Buon ascolto. Ciao.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Qual è stata la prima opera d'arte a...

0: stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
1: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
0: Mai sentito.
1: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
0: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
1: Sì, esatto.
0: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
1: Esatto.
0: Sto chiaramente sbagliando carriera.
1: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
0: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
1: Sì, più o meno.
0: E chi l'ha dipinto?
1: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
0: Quindi chi c'era?
1: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
0: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
1: Esattamente.
0: E il mondo dell'arte è esploso.
1: Praticamente sì.
0: Perché?
1: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
0: Ok, emozioni, esperienze, ricordi,
1: sofferenze, sogni, intuizioni.
0: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
1: Teoricamente sì.
0: Però il quadro esisteva.
1: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
0: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
1: Chi è il vero artista?
0: La AI?
1: Oppure le persone che l'hanno programmata?
0: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
1: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
0: In effetti non è una domanda semplice.
1: No, assolutissimamente no.
0: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
1: Assolutissimamente sì.
0: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
1: E ogni volta torna la stessa questione.
0: Cioè?
1: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
0: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
1: Beh, alcuni rispondono di sì, eh.
0: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
1: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
0: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
1: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
0: O cosa l'ha realizzata.
1: Esattamente.
0: Però una cosa è certa.
1: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

0: Ben ritrovati a tutti, questa è la Hit Italia con Mauro e Maria.
1: Ciao Mauro, ciao a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. L'estate è ufficialmente esplosa e la nostra Top 20 è più calda che mai. E ben due nuove entrate pronte a scombussolare i piani alti della nostra classifica.
0: Esatto, noi partiamo subito con la nostra chart, cuffie ben strette, volume al massimo, e diamo ufficialmente il via al countdown. Partiamo dalla posizione numero 20, dove stabile questa settimana troviamo Dolce Nera con la sua epopea.

Alla 19ª posizione, invece, in leggera discesa di un posto, c'è Tommaso Paradiso che ci invita ad agitare Coca-Cola.

0: E passiamo alla 17ª posizione, dove accogliamo una delle nuove entrate più attese, Francesco Renga e Giuse Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro, Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
6: Scivola giù di tre posizioni, si ferma alla 16. Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui.

Alla posizione numero 14 perde due colpi rispetto alla scorsa settimana, Dito nella piaga con Businessman.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malagò e Maria.
5: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
6: Alla numero 12 troviamo Achille Lauro in leggera flessione con Comuni Immortali, meno una posizione rispetto alla settimana scorsa.
7: E c'è

E passiamo all'undicesima posizione, gran bel salto in avanti di 3 posti per il trio composto da Maci, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

Entriamo nella caldissima top 10. Alla posizione numero 10 c'è il volo pazzesco della settimana, ben 6 posizioni guadagnate per i gemelli diversi con Desiderio.

0: più.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
8: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
9: Guadagna una posizione, si porta alla numero 8 Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: domenica.
1: In top 5, alla quinta posizione sale di un gradino il travolgente collettivo Merck, Cremont, Serena Brancale e i The Colors con la trascinante Partenope.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria. Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
6: Restano inchiodati e stabili ai piedi del podio alla numero 4 Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Ed infine, sul gradino più alto del podio, si confermano re indiscussi alla posizione numero uno, ancora loro, i pinguini tattici nucleari, con scusa, sorry, lo siento.

0: E anche per oggi i giochi sono fatti, i pinguini si tengono stretti il primo posto dalla prossima settimana. Con tutte queste nuove hit estive in rampa di lancio, ne vedremo sicuramente delle belle.
1: Sì, la sfida per il tormentone dell'estate 2026 si fa caldissima. Grazie a tutti voi per averci seguito e per aver cantato insieme a noi.
0: Un abbraccio anche da parte mia, continuate ad ascoltare tanta buona musica e a supportare i vostri artisti preferiti.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Eh sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Folti, il saltino indietro nel tempo, all'anno 1986, True Colors, lei naturalmente da Cyndi Lauper, brano che ha fatto la storia diventando un inno globale all'autenticità, alla libertà di espressione, un punto di riferimento per la comunità LGBT. Oh, ben ritrovati, si parte, vai in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti. Troppo Forti con Alex De T.

0: secondo cassetto, mi prendi le calzette bianche dell'uomo ragno di Matteo?
1: Sì, amore, ci penso io.
0: Le hai trovate?
1: Ma io non le trovo, ma dove sta? Ma sei sicura che stanno qui?
0: Ah, proprio vero, voi uomini non trovate mai niente. Vengo io, va.
2: Ma perché noi uomini non troviamo mai le cose? Non è un luogo comune, gli uomini fanno più fatica delle donne a trovare ciò che cercano. La colpa sembra della diversa visione periferica nei due sessi, sembra proprio così, eh? Non è una questione di pigrizia, ma di natura, a quanto pare. Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, là dove invece noi uomini vediamo già sfocato. In alcuni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180 gradi, ma sono veramente bioniche queste donne, dai! L'origine di questa distinzione potrebbe però risiedere nelle abitudini sociali preistoriche. Le donne, occupandosi principalmente della raccolta di frutta, erbe e radici, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia. Al contrario, gli uomini, adibiti alla caccia, avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente e a concentrare l'attenzione su un oggetto alla volta, anche se a grandi distanze.
3: Troppo forti!
4: Troppo forti! Troppo forti!
2: Hai sentito la notizia? Allora, quando vengo a casa che non trovo le cose, mi raccomando, non t'arrabbiare più. Dai, oh, è una cosa normale che noi uomini non vediamo quello che voi donne invece vedete. Beh, hanno un sesto senso, hanno tutto. Viva le donne, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. La musica, sì, quella di Paolo Belli col suo singolo per questa calda estate 2026, Profumo di

0: troppo forti.
1: Sa roba, sound check.
2: Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale Alice Blasi, cantautrice e musicista emergente, che ci propone il nuovo singolo.

0: Alice Blasi ci ha proposto Non mi va, brano diretto, senza filtri, che dà voce a chi è stanco di dover dimostrare continuamente qualcosa agli altri.
1: Sa roba, sa sound check, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
6: DDL cieli blu.
7: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Sì, lo so, lo dico sempre, sono ripetitivo, ma è vero. Oh, ce n'è veramente per tutti, dai. Non solo di musica, ma anche altre cosucce che ci sono all'interno del nostro appuntamento. Ma ora arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Eh sì, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, questa ve la ricorderete sicuramente. Fu pubblicata originariamente nel 1999, ma arrivò in Italia nell'estate del 2000 e divenne subito un vero e proprio tormentone. La Mosca con Parano Verte Massa.

0: le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, in tanti se la ricordano come Io Romper Tu Fotos, invece il vero titolo è Parano Verte Mas, loro erano La Mosca. Ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, eh?
1: Troppo Forti.

0: scivola addosso.
1: Oh, sono quanto parlano veloce i francesi, ho sentito parlare tu francesi, parlano veloce. Oh, ma veramente veloce.
2: Ma sta te, parlano più veloci i cinesi, devi sentire come parlano i cinesi.
3: No, raga, vi sbagliate proprio, parlano più veloci gli inglesi, ve lo dico io.
4: E secondo voi qual è la lingua parlata più velocemente al mondo? Stando a un celebre studio dell'Università di Lione, che ha confrontato la velocità di 7 idiomi, misurando quante sillabe vengono pronunciate al secondo, a detenere il record è il giapponese con 7,84 sillabe, seguito a distanza ravvicinatissima da spagnolo 7,82, francese 7,18 e italiano 6,99. La semplice rapidità però non è tutto. Una successiva ricerca dello stesso Ateneo ha mostrato che le lingue più rapide tendono anche a trasmettere meno informazioni per ogni sillaba e compensano parlando più in fretta, mentre altre, come l'inglese, condensano più significato in ogni singola unità sonora. Alla fine, la quantità di dati trasmessi nel tempo è così quasi identica. Ma non tutti gli studiosi sono d'accordo con queste conclusioni. Il campione analizzato ha riguardato infatti sempre solo una manciata di lingue europee e asiatiche, tralasciando invece migliaia di altri idiomi meno noti parlati nel mondo. Il record giapponese resta dunque tutt'altro che definitivo.
5: Troppo forti!
6: I consigli di Daria.
7: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Siete ossessionati dall'idea di avere dei pavimenti lucidi? Li otterrete passandovi uno straccio imbevuto di un composto ottenuto versando 4 tappi di ammorbidente in 5 litri di acqua calda. I pavimenti sembreranno appena incerati e la vostra casa profumerà di fresco. Per la cura di calze velate e collant. Se di nylon, le calze si possono lavare anche in lavatrice con un programma per i delicati e acqua tiepida nell'apposito sacchetto a rete o all'interno di una federa. Per far durare più a lungo calze e collant molto velati, prima di utilizzarli lasciateli per 2 o 3 ore nel freezer. Parliamo di funghi, per evitare che i funghi facciano acqua, salateli soltanto a fine cottura. Non gettate via gli scarti dei gambi ricavati durante la pulizia, si riveleranno utili come concime per la terra delle piante in casa.
5: Troppo forti!
8: Soundcheck, prove di successo.
4: Il protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è Ragone, che ci propone il nuovo singolo Labirinto, brano che esplora le stanze più intime dell'anima, affrontando la delicata tematica della guerra con se stessi.
9: Soundcheck, prove di successo.

0: questo appuntamento del Soundcheck, Ragone ci ha proposto il nuovo singolo, Labirinto.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Troppo forti con Alex De Sì.
6: Hai capito? Ho capito sì. Mica sono scemo.
7: Voglio fare un gioco. Voglio farlo con te. Hai un po' di tempo per me. Facciamo finta che da domani dicano

Voglio fare un gioco, voglio farlo con te. Immaginati un mondo con me. Facciamo finta che non si possa più uscire. Mi potrai soltanto chiamare.

0: troppo forti!
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Sì, io ci sono. Sono presente e presente anche Alberto Bertoli. Ciao Alberto, come va?
3: Ciao, tutto bene?
2: Tutto a posto?
3: Ciao a tutti gli ascoltatori, un salutone.
2: Allora Alberto, è nato questo nuovo singolo che vede te assieme a Mirko Casadei con questo amore dedicato all'Emilia Romagna, giusto? L'amore in Emilia Romagna, l'amore sì, in air.
3: In air, sì. Che tutti scambiano, vedo che ultimamente lo scambiano tutti per il pronto soccorso. No, non siamo pronto soccorso ragazzi, però diciamo così dai, è un bel modo per fare capire, cioè abbiamo cercato il nostro modo migliore per far capire che siamo una terra che è pervasa da diverse culture, ovviamente, ma che le persone sono sempre tutte sotto lo stesso cielo, quindi appartengono tutti alla razza umana. Ed è un modo giusto per dire che l'amore ha, come le persone hanno tante sfaccettature, anche l'amore può essere l'amore per la terra, l'amore per la certo. musica, l'amore per qualsiasi altra cosa, e l'amore passionale, quello tra le persone.
2: Come nasce come nasce questa collaborazione con Mirko Casadei?
3: Ma perché noi in realtà d'estate spesso facciamo dei concerti insieme, cioè non spessissimo, qualche volta l'abbiamo fatto, e devo dire che mi sono sempre trovato molto bene, e Mirko anche, almeno così mi ha raccontato, spero che non sia una balla. E praticamente la cosa che ci ha stupito più di tutti, perché Mirko fa i grandi successi del padre, però li fa ovviamente a suo modo, come io faccio i miei, come io ho un imprinting rock, lui ha un imprinting più moderno del padre. E quindi ci siamo resi conto che in realtà le nostre sonorità non erano appunto di distanti. E quindi una sera davanti a un tavolo, a qualche bicchiere di vino, gli ho detto, ma non è che facciamo una canzone che... Tutte le volte ci dicono, ma te sei romagnolo, te sei emiliano. Cioè, facciamo una canzone che tolga quel trattino di mezzo e che faccia sì che siamo tutti tutto davvero lo stesso cielo. E lui ha accettato immediatamente e è nata la canzone.
2: Bella, bella e poi carina, la canzone è un vero e proprio inno, possiamo dire.
3: Ah sì, mi piacerebbe molto, se fosse adottato sarebbe molto bello.
2: Sarebbe veramente molto bella questa cosa. Oltre a questa canzone, cosa stai combinando in questo periodo?
3: Ma io in realtà non smetto mai di scrivere, quindi dal punto di vista, questo inverno ho fatto tanto, ho scritto tanto, ho messo da parte tanti anni. Poi adesso sia io che Mirko siamo, cioè questi qua sono i mesi che per noi sono i mesi più intensi, quindi luglio, agosto, settembre sono diventati veramente nel nostro lavoro il momento più importante della tournée. Noi lavoriamo a calendario aperto, quindi lavoriamo anche d'inverno e nei teatri, cose varie. Però quando fai il mestiere, il nostro livello nel nostro settore, le piazze ci fanno l'estate.
2: Certo.
3: E le piazze sono una cosa che a me piace, molti cantanti ad esempio non piace andare in piazza, a me piace molto perché sì, tu sei in piazza, però il pubblico te lo devi un pochino conquistare tutte le volte.
2: Ah, certo.
3: Quindi è una sfida continua e poi incontri tante persone diverse, con tanti pensieri diversi, e questo ti arricchisce molto.
2: Ma quello che dico sempre io agli artisti è una vera e propria palestra stare su un palco, no? E lì si vede la vera stoffa del cantante, o sbaglio?
3: Io vengo da quel mondo che dici tu, quindi penso di sì. credo che adesso forse le cose siano un po' diverse per i ragazzi che hanno 20 anni, ecco.
2: Certo.
3: Forse loro la musica la vivono in modo diverso, come è giusto che sia, con strumenti differenti. E io una cosa che dico off topic, che quando sento quelli i miei colleghi, magari anche con una certa posizione nel settore, scagliarsi contro chi usa l'autotune, chi usa l'intelligenza artificiale, secondo me non hanno capito niente. Cioè il mondo va avanti, poi c'è un modo antico di fare le canzoni nel quale io sono legato, ma è una cosa mia. Cioè voglio dire, il mondo va avanti, progredisce. Non sempre il progresso è positivo, su questo possiamo essere d'accordo, ma solitamente si va in meglio, insomma, se pensiamo a come stavamo 50 anni fa, si sta molto meglio adesso, no?
2: Certo, certo. Ascolta, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo l'amore in R, che non è l'ambulanza come dicevi te, non sono i medici, nient'altro, ma è la musica, il brano che voi proponete, che è questo, l'amore in Emilia Romagna, giusto?
3: Giusto.
2: Allora lo ascoltiamo assieme, rimani con noi.

0: L'amore in R, qui all'interno di Troppo Forti, loro naturalmente erano Mirko Casadei e Alberto Bertoli. Alberto, questo brano è stato scritto a quattro mani, giusto? Da te e da Emanuele Dabbono, che tra l'altro ha scritto anche per Tiziano Ferro e altri artisti del panorama musicale italiano, uno dei più bravi secondo me. Che dici?
1: Secondo me è sicuramente uno degli autori più bravi che abbiamo in Italia, soprattutto è una delle persone più belle che abbia conosciuto. E in questo ambiente lasciati dire che non è proprio scontato, proprio per niente.
0: Poi io lo ricordo anche come cantautore, ho avuto modo di intervistarlo un paio di volte, che ha scritto anche per sé, ha proposto anche le sue canzoni qualche anno fa. Veramente molto bravo anche.
1: Però sai, lì è tutta questione di fortuna, certo. Purtroppo è così. Quindi magari a volte il colpo di fortuna arriva quando meno te lo aspetti, però comunque lui scrive per Alfa, riscrive per Tiziano Ferro, per Malika Ayan, insomma comunque la sua attività da autore è veramente molto molto bene, certo. È un'attività molto importante che in Italia possono vantare pochissime persone, quindi penso che comunque sia felice lo stesso.
0: Certo, certo. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, l'artista di turno deve pagare il pegno, ci stai? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ecco, qua si fanno le figuracce proprio storiche.
0: No, ti preoccupare.
1: Sei tu l'amore che rimane qua, tutto cambia tutto, passa a volta pagina.
0: Va benissimo! Oh. Bisogna essere così, no? Buttarsi, e poi tu sei bravo, ti butti tranquillamente, non c'è problema. Ascolta, per saperne di più di quello che combini musicalmente, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, io ho ovviamente tutto, sito e social, ormai vedo che il sito è una cosa che usavano i nostri antenati, andate a cercarmi sui social, io sono sui tre principali, ci sono. Purtroppo li gestisco io, dico purtroppo perché c'è da impazzire. Io farei il musicista, però insomma io, c'è tutto il freddo, quindi vi aspetto.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima quando uscirà un'altra novità, sono pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Grazie mille, a presto.
0: Ciao, alla prossima.
2: Troppo forti.
3: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: non ci sta bene mai niente. Prima vogliamo il caldo, poi vogliamo il freddo. Ho sentito questa mattina due persone che parlavano e uno ha detto l'altro:
1: sto gallo, ma già è rotto sto gallo, è troppo. Oh, ma quando viene? Un bel po' di freddo, ma proprio freddo freddo. Ma quando arriva Natale?
0: Oh, sta calmo, arriva Natale. Sta calmo, dopo ci lamentiamo perché è freddo. Ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora che cosa c'è?
2: Troppo forti!
3: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: E ora arriva la Dance Italo Disco. Questo è un brano buono per tutte le stagioni, non solo un tormentone estivo. Easy Lady, Ivana Spagna. Questo fu il suo singolo di debutto e andò veramente alla grande. Sì, questo divenne subito un tormentone indiscusso di quella calda estate e scalò le classifiche europee, non solo quelle italiane.

Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, e questa chi la dimentica? Easy Lady, Ivana Spagna, anno 1986, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. La musica continua e purtroppo l'Italia è fuori dai mondiali, lo sappiamo, abbiamo detto più di una volta. E arriva la nostalgia delle notti magiche.

0: ancora un ben sintonizzati qui su... Scusa, ma scusi, lei chi è? Ma non si può entrare così in studio, signora?
1: Sono la signora Cecilia, dal piano di sopra. Volevo sapere, ma quando ci stanno altri consigli?
0: Ah, lei vuole sapere quando ci sono altri consigli? Poteva soltanto chiamarci per telefono, scriverci un messaggio, signora. Va bene, stanno arrivando.
2: Troppo forti!
3: I consigli di Daria.
4: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi sono scottato la lingua. Se assaggiando un cucchiaio di brodo bollente, un cucchiaino di sugo in cottura o una patatina appena fritta vi siete scottati la lingua, tenete in bocca per un minuto un sorso di acqua gassata o una miscela composta da un pizzico di bicarbonato e qualche goccia di limone in mezzo bicchiere di acqua. Se è finito il dentifricio, vi siete accorti che avete finito il dentifricio? Non temete, i denti saranno ugualmente smaglianti, strofinandoli delicatamente con uno spazzolino sul quale avrete sparso un pizzico di bicarbonato. Ammoniaca, via le macchie dal forno. Per eliminare le macchie di olio dal forno senza graffiarne la superficie, versate un poco di ammoniaca su una spugnetta e passatela ben strizzata sulla superficie precedentemente riscaldata. Lasciate agire per almeno 10 minuti, quindi ripassate con una spugnetta bagnata. Vi si è rovesciato qualcosa nel forno? Intervenite cospargendolo subito la zona con del sale e quando il forno sarà freddo ripassate con una spugnetta bagnata.
5: Can't

0: Anche oggi noi di Troppo Forte ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Speriamo di esserci riusciti e vi aspettiamo la prossima volta, sempre qui, mi raccomando. Ah, se vi è piaciuto, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. E invece se non vi è piaciuto, fate finta di niente. Ciao!
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
0: Per oggi è finito, vi aspettiamo la prossima volta.

Ciao a tutti, amici della bella musica italiana, attenti ascoltatori di Antenna Web. Un consiglio, rimanete sempre con questa radio perché i nostri palinsesti sono ogni giorno sempre più interessanti. Per il momento vi dovete accontentare del sottoscritto che vi propina oggi un bel giro di Amarcord per portarvi indietro, ma tanto indietro nel tempo. Sono pronto con il mio foglio di papiro per leggervi le prime canzoni del secolo scorso. I Pooh, classe 58, Rino Gaetano, Sfiorivano le viole, Riccardo Cocciante, Poesia, Gianna Nannini, America. Risvegliate la memoria e buon ascolto!

Se vi ho detto tutti a Marcord, mantengo la promessa. Pino Daniele e Irene Grandi, se mi vuoi. Rinato Zero, nei giardini che nessuno sa. Poteva mancare il buon Vasco, ascoltiamoci Tofì.

come sei da sveglio. Da quanto tempo?

prossimo un cantautore importante e le sue canzoni sono sempre un distillato di meravigliosi pensieri. Ivano Fossati, L'amore fa. Ornella Vanoni, Il mio mondo. Max Pezzali, Eccoti.

Siamo arrivati agli ultimi tre brani, la prossima una bella canzone di Lucio Dalla ed il titolo è proprio Canzone, cantata da Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Ivan Graziani, Lugano Addio ed infine Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

Siamo arrivati ai titoli di coda. Certo, questo non è un film. Solo per dirvi che per oggi ho terminato. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Rimanete, non ve ne andate, perché Antenna Web è tutta da scoprire. Un saluto a tutti!

0: My name is Victoria.
1: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Giracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme.
2: Benvenute e benvenuti a Donna che Cambia. Oggi parliamo di un tema che spesso resta sotto traccia, ma che tocca tantissime persone, che fondamentalmente è la paura di invecchiare. A volte si presenta come ansia davanti allo specchio, a volte come paura del tempo che passa, ma a volte anche come una sensazione di non contare più o di perdere occasione, energia, bellezza, desiderio. E spesso un po' ci vergogniamo anche solo a dirlo. In questa puntata vogliamo fare una cosa semplice e potente: dare un nome a questa paura e trasformarla in un'occasione di consapevolezza e di libertà. Perché non si tratta di fingere che non esiste, ma di capirla e soprattutto di alleggerirla. Con me c'è Adonella Antonietti, equilibraia, life coach. Benvenuta Ado. Ado per le amiche.
3: Grazie Manu, intanto un saluto a tutto il pubblico e a te grazie per questo invito gradito. Bellissima domanda, bellissimo argomento.
2: Io un po' di paura ce l'ho, un po' di ansia ce l'ho, a quest'età, 52 anni, ma qualche domandina me la faccio, insomma. Però senti Ado, per chi non ti conosce, ti va di presentarti al nostro pubblico e dirci, entrando proprio nell'andare a sviluppare questa tematica, che cosa significa oggi paura di invecchiare e da dove nasce più spesso?
3: Sì, Emanuela, è una cosa che mi sono chiesta spesso. Io mi presento, ma semplicemente voglio essere Ado, e quindi alla soglia dei miei 63 anni mi definisco una persona, una pensionata convinta, ma soprattutto una libera professionista del mio tempo e una persona perennemente alla ricerca di risposte e quindi inevitabilmente ricercatrice di domande. Secondo me oggi la paura di invecchiare non è tanto la paura delle rughe o dei capelli bianchi, ma piuttosto la paura di perdere qualcosa. Un ruolo, energia, riconoscimento, autonomia, il non sentirsi più visti. Che deriva, secondo me, tutto questo dal confronto continuo con un modello di società nel quale invecchiare sembra quasi una colpa, invece che un processo naturale, oltre che un privilegio, secondo me. In definitiva, ciò che davvero ci spaventa non è l'età che avanza, ma l'idea di diventare irrilevanti o soli. Almeno questo è il pensiero che mi è balenato dopo aver tagliato il traguardo della pensione. Ed è quello che ti riporto.
2: Ok. Boh, te la butto lì. Poi ovviamente non voglio rendere difficile questo sviluppo tematico. Però per esempio la conquista del proprio ruolo magari nel tempo è stato complicato, difficile, in salita, resiliente, e magari quando una persona l'ha raggiunto dice oh, finalmente ho trovato un equilibrio, e doverlo lasciare andare appunto mette un po' di ansia, no? E dice così, è durato così poco questo attimo di gloria. A volte questi pensieri li faccio, insomma.
3: Sì, è vero, è proprio così, anche perché davvero il tempo passa in un lampo, e quindi è proprio quello che ho pensato anch'io, cioè il fatto di dire caspita, sei in un momento quando sei nel lavoro, nel flusso diciamo del periodo in cui si lavora, in cui si crea, si genera qualcosa, ti senti all'apice di qualcosa e poi di colpo la pensione, tutto il tempo per te, momenti liberi come se tu non avessi più niente da fare, ma è effettivamente la cosa più sbagliata in assoluto, cioè è una paura che poi, almeno per me, è andata scemando nel giro di poco tempo, assolutamente.
2: Perché poi ti sei riempita delle tue passioni praticamente.
3: Assolutamente, soprattutto sì, ecco, quello sì è la cosa, per me è la cosa più importante, proprio crearsi e coltivare le passioni, e soprattutto quando tu sei nel flusso lavorativo non riesci a portare avanti, a nutrire, ed è la cosa che adesso mi sta dando proprio periodo più bello, insomma, un periodo veramente mio di vita.
2: Bene, allora andiamo un attimo in pausa musicale per poi ritornare a parlare di paura del tempo, cosa perdiamo e cosa temiamo davvero. Pausa.
3: Ok.
2: Senti Ado, spesso diciamo che la paura di invecchiare, ho paura di invecchiare, no? Così, però se io vado un po' in profondità, trovo che sotto ci siano altre paure, cioè per esempio la paura di non essere più desiderabili, oppure la paura di non essere più utili, o anche fa paura la solitudine, la malattia, o come spesso ci capita dire, non avere più tempo. E a volte è anche un po' un lutto, cioè salutare una versione di noi in questo passaggio è anche un po' un lutto. Mi piace molto distinguere tra l'età anagrafica e l'età interiore, perché nell'osservare le persone ci sono persone giovani che si sentono spente e persone più grandi che si sentono vive. Quindi la domanda non è solo quanti anni ho, ma come sto vivendo questa fase e cosa sto costruendo. Come si fa a capire qual è la vera paura sotto l'idea di invecchiare e come si lavora su quella radice?
3: Oh, bellissima domanda, Emanuela. Guarda, secondo me in parte avevo già risposto a questa domanda, però se vogliamo andare un pochino più a fondo, credo che la paura di invecchiare nasconda tante cose diverse e a mio avviso, per capire qual è la vera paura, dobbiamo fermarci a porci una domanda scomoda. Cosa temo di perdere invecchiando? La bellezza, come dicevi tu, l'autonomia, il lavoro, l'amore, il controllo, il ruolo e via di seguito. Se da questa domanda noi escludiamo riferimento all'età e ci fermiamo ad ascoltare quella o quelle particolari perdite che sentiamo più forte in noi, lì troviamo la radice. A questo punto ci dobbiamo lavorare con molta onestà, senza vergogna, e dobbiamo ricordare, è fondamentale, che non tutto quello che ci fa paura è inevitabile e non tutto quello che cambia è una perdita, ma è spesso una trasformazione necessaria. Quindi dobbiamo spostare, secondo me, l'identità, non definendoci solo per ciò che il tempo può portarci via, ma per quello che nessuna età può toglierci, quindi la nostra capacità di pensare, di sentire, di creare legami, di dare senso ad ogni momento. Questo, secondo me, è proprio il modo per capire qual è la paura vera sotto l'idea di invecchiare. E lavorare su questa radice per cercare di trasformarla, no? E quindi di far crescere qualcosa di bello, di vero, in questa età che non è più un'età dove, che non è vero che non ci vede attivi, perché anzi, siamo forse più attivi di prima. Ti parlo per la mia esperienza in questo senso.
2: Certo, non c'è limite d'età per migliorarsi, no?
3: Assolutamente, assolutamente no. L'importante appunto è non crogiolarci nel senso dell'età, cioè non farci definire dall'età anagrafica, ma andare a recuperare quella che è la leggerezza e la voglia di scoprire, di imparare cose che avevamo quando eravamo bambini. Quando eravamo bambini non ci chiedevamo non c'è tempo di, o non ho il tempo di, ma facevamo, provavamo comunque e provavamo e riprovavamo, insomma, quella è la leggerezza che dobbiamo ritrovare e
2: Certo,
3: coltivando proprio le passioni.
2: assolutamente sì. Io mi rendo conto che da quando ho dato più importanza alle passioni, nonostante la mia età anagrafica stia andando avanti e non nascondo che ho 52 anni, mi sento di essermi fermata a 40, ecco. E andrò avanti a dire che ho compiuto 40 anni, anche se non è vero, insomma. Però questo ricercare e migliorarsi attraverso la cura delle proprie passioni, che poi possono anche diventare un lavoro, mi hanno reso più distaccata dalla mia età anagrafica. Ecco, questo te lo posso, cioè ti parlo come confronto, ecco.
3: Sì, ma io sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, io per esempio ho il fatto di farmi una domanda, che è quella di farmi una sorta di inventario personale, cioè chi sono io al di là dell'età? quali sono le mie qualità, le mie competenze, le mie passioni, le mie fragilità. Il confronto perde forza perché chiaramente dobbiamo cercare, secondo me, soprattutto nella seconda parte della nostra vita, che io credo sia la più ricca in assoluto,
2: Certo.
3: perché abbiamo dato il lavoro, abbiamo dato come madri, come compagni, eccetera, adesso ci
2: È tempo per noi.
3: mettiamo
2: Esatto,
3: noi al centro.
2: è tempo per noi. Bene,
3: Brava,
2: fermiamoci un
3: brava.
2: attimo. Grazie.
3: Grazie.
2: Allora, secondo me c'è un aspetto che bisogna considerare, che non è personale, è culturale. Cioè, viviamo in una società che premia la giovinezza, la performance e l'immagine, e soprattutto le donne ricevono un messaggio implicito, indiretto, cioè valgo se sono giovane, se piaccio e se sono efficiente. E il confronto continuo con specchi, social, commenti può diventare una gabbia. Ma il valore, secondo me, non è legato a una data di scadenza. Il valore è legato all'identità, il valore è legato all'esperienza, alla presenza. E lavorare su questo significa rimettere al centro chi sono, non solo come appaio. Quali strumenti consigli per proteggersi dal confronto e dalla pressione sociale e ricostruire un senso di valore che non dipenda dall'età?
3: Guarda, sicuramente quello che dici è assolutamente vero e provato e vissuto ogni tanto anche a livello, anche sulla mia pelle. Secondo me, come dicevo prima, è importante rimettere noi al centro e uno strumento fondamentale è quello appunto di crearci, di fare questo piccolo inventario personale. E l'altro uno strumento anche è selezionare con cura ciò che mi nutre, davvero eliminando ciò che non è funzionale alla mia evoluzione e addirittura, tra virgolette, avvelena il mio essere. Questo vale per i social, per certi ambienti, per certe conversazioni e mettici pure tutto quello che vuoi. Io credo tanto anche nella cura delle relazioni, soprattutto delle relazioni autentiche. Quindi stare con persone che mi vedono per quello che sono e non per l'età che ho, anche perché, come dici tu, io mi sono fermata ai miei 35 più o meno.
2: Ah, sei più giovane di me.
3: Sono un po' più giovane di te. Occorre, secondo me, spostare proprio il focus dal come appaio al chi sono. Perché purtroppo se non siamo noi a definire il nostro valore, indipendentemente dall'età, lo farà sicuramente qualcun altro al nostro posto. Questo, ahimè, è un lavoro molto difficile e continuo, ma assolutamente indispensabile, soprattutto per i ritmi che ci sono adesso nella società e per i modelli che la società ci impone.
2: Eh certo.
3: Questo è.
2: E secondo te nel concreto come potremmo affrontare questo? In quale azione possiamo fare per cercare di uscire da questo aspetto culturale che a volte è anche un po' razzista, insomma, anche perché noi donne abbiamo dovuto subire un po' l'aspetto culturale durante la carriera lavorativa, quindi magari abbiamo, per la crescita dei nostri figli abbiamo dovuto un po' rinunciare alla carriera. Ora che ci mettiamo al centro della nostra vita, dobbiamo subire anche questo aspetto, direi che anche no, no?
3: Anche no, esatto. Ma guarda, io come diciamo lo strumento che utilizzo per cercare di essere al di fuori rispetto a queste cose è curare, io credo tantissimo nella creatività che abbiamo tutti, soprattutto noi donne, almeno questa è una mia impressione. Coltivare la creatività per me è un'arma e un rituale veramente potente che mi aiuta proprio a mettere me al centro, insomma, no? Quindi
2: Certo.
3: questo per me è una cosa fondamentale. Non lo so, come dice la Gilbert nel suo Big Magic, la creatività non è un talento che è riservato a pochi, ma un'energia vitale di cui disponiamo tutti, che ci permette di trasformare la quotidianità in modo significativo e quindi di mettermi proprio, di reinventarmi anche ogni giorno, no? Rispetto a tutti gli stereotipi che ci vengono. Che ci arrivano, che ci bombardano, soprattutto dai social e dai media. E
2: Certo.
3: questo è il modo che io ho più
2: Sono
3: utilizzo.
2: curiosa, raccontami cosa si tratta della tua creatività.
3: Ma guarda, io ti dico, in questo mio secondo,
2: Sì.
3: parte di vita, sì, in questa mia seconda parte di vita ho avuto modo di approcciare alcuni metodi e di utilizzare quindi poi alcuni strumenti che mi permettano proprio di immergermi in questa creatività, non lo so, sempre nell'ottica di una ricerca di me stessa e quindi di una crescita personale, di un continuo farsi domande e cercare risposte. E, non lo so, per esempio attraverso appunto il metodo qui di Braia utilizzo gli albi illustrati per inventarmi delle storie, per inventare storie, per leggere delle storie, per farmi domande attraverso il collage, con il metodo Soul Collage. Crearsi, guardare delle parti di me con cui poi confrontarmi e il metodo Cavier d'Age, quindi cercare di portare fuori la poesia nascosta in ognuno di noi attraverso testi già scritti da altri, pagine di testi. I
2: Bello.
3: colori mi piacciono tantissimo. Insomma, qualsiasi cosa mi incuriosisca mi permetta
2: Bello.
3: di rendermi partecipe e protagonista della mia vita, insomma.
2: Interessante, molto interessante il lavoro che svolgi. Bene, andiamo facciamo un piccolo stacco musicale. C'è anche però, secondo me, un aspetto concreto perché oh, il corpo cambia, rispetto a quando abbiamo 20 anni e possiamo viverlo come un tradimento o invece, cosa che secondo me è decisamente meglio, come un dialogo nuovo. Cioè, quindi cura di sé non è negare l'età, è alla fine sostenerci, sonno, alimentazione, movimento gentile, check-up, ma anche quello che dicevi tu, curare le relazioni, il piacere, le risate, il contatto. Mi piace pensare in questo periodo, lo vivo anche sulla mia pelle, l'idea di una vitalità allenabile, cioè non per inseguire una versione giovane, ma secondo me per sentirci presenti e forti nella versione attuale. E alla

0: accettarlo.
1: Andare a patti, no?
0: Eh
1: Sempre,
0: sì, eh
1: diciamo.
0: sì.
1: Però effettivamente io torno a parlarti della creatività. Per me, per esempio, il micro rituale è far parlare le mani, è un termine che io adoro,
0: Che
1: nel
0: bello.
1: senso io adoro l'uncinetto, per esempio, però lavorare a maglia, cucinare, dipingere. Quando parlo di creatività non parlo di grandi opere d'arte, perché voglio dire, la creatività sta nel fare una pasta alla carbonara, per esempio, in maniera impeccabile. Questo
0: Certo.
1: può essere, no?
0: Mi autoinvito,
1: Prego?
0: Mi autoinvito,
1: Prego?
0: io ci sono,
1: Va bene, volentieri,
0: per...
1: assolutamente volentieri. Io adoro anche cucinare. E quando le mani sono impegnate a creare, la mente smette di confrontarsi e di avere paura, no? Quindi,
0: Certo.
1: questa è una, è un, sono micro rituali e il fatto di sentire, ci sentiamo sempre, comunque, sempre vitali, perché la creatività ci ricorda che siamo ancora capaci di generare, di trasformare, di dare forma, e questo è, secondo me, l'opposto della paura di invecchiare, che invece ci fa sentire in perdita. E quello è il problema, no? Quindi ricordiamoci di coltivare interessi, uno o più interessi che ci appassionano: leggere, dipingere, camminare,
0: Certo.
1: costruire relazioni, trovarsi insieme a persone. Infatti faccio parte dell'associazione A Casa di Alice a Verbania, dove promuoviamo appunto l'inclusione, ma organizziamo anche tante attività, tante cose, anzi invito qualora volete di
0: Volentieri.
1: andare a sbirciare sulle nostre pagine social e sul nostro sito, oppure di venirci a trovare.
0: Sicuramente farò un salto
1: Associazione.
0: per venire a vedere tutte le vostre attività.
1: Perfetto, sì, questo è un invito, vi faccio volentieri, perché questa è un'altra cosa che ci aiuta a
0: Sì, poi
1: darci.
0: l'associazione, la comunione, stare insieme con altre persone,
1: Brava, brava.
0: ascoltare vite diverse comunque aiuta, no?
1: Assolutamente, assolutamente, sì, nella maniera più assoluta, sì.
0: Bene. Senti, riflettiamo un po' questa parte della tematica affrontata in questa maniera e poi ci ritroviamo subito qui per parlare di relazioni.
1: Ok.
0: Lavorando con le donne in questa mia professione di relazione d'aiuto, mi capita e sottolineo che molte soffrono dalla paura della solitudine o del fatto di dire non ricomincio più, magari dopo una separazione o dopo un lutto, o semplicemente anche perché la vita sta cambiando perché i figli crescono, sono grandi, quindi hanno amicizie diverse, escono fuori di casa. E un cambio magari dovuto di lavoro. E allora qui la domanda diventa importante: come costruisco relazioni adulte vere senza inseguire approvazione? Perché di fatto noi non abbiamo più bisogno di cercare l'approvazione. E come mi do il permesso di desiderare ancora, di imparare e di cambiare? Perché alla fine quello che io posso notare, anche sulla mia esperienza di donna matura, che il futuro non finisce, probabilmente allora cambia la forma. E allora, come possiamo lavorare sulla paura della solitudine o sulla sensazione che sia troppo tardi, soprattutto quando la vita chiede un nuovo inizio?
1: Che bello, il futuro non è continuo. È bellissima questa frase, grazie Manu.
0: Ah,
1: Questa
0: grazie
1: domanda
0: a te.
1: è molto profonda e molto importante. Guarda, io credo che sulla paura della solitudine, e onestamente la solitudine è una cosa che non mi ha mai fatto paura, è sul troppo tardi, però chiaramente a 63 anni ti fai delle domande, no?
0: Certo.
1: Io credo che ci si lavori proprio creando nuovi inizi, anche se sono piccoli.
0: Bella questa.
1: Torna,
0: Mi
1: sì, per
0: piace.
1: me sì, per me sì, per me è proprio creando nuovi inizi, magari anche un po' troppi a volte per quanto mi riguarda, mia figlia mi riprende spesso su questa cosa, però sono così, sono sempre stata così e quindi torna la necessità di nutrire la curiosità, come facevamo naturalmente da bambini. In particolare, io essendo nata e cresciuta in montagna, per me
0: Ecco.
1: il contatto con la natura è un vero toccasana, quindi tornare nel mio piccolo angolo di mondo mi rimette spesso in prospettiva. Quindi la montagna insegna che tutto ha i suoi tempi, cambiano le stagioni, ma nulla è fuori tempo, no? E
0: Certo.
1: quindi stare nella natura cosa mi ricorda? Che non esiste il troppo tardi.

0: Esiste un ciclo, un flusso,
1: Ah,
0: e
1: vero,
0: finché siamo
1: vero.
0: dentro il ciclo, siamo dentro il flusso della vita, abbiamo sempre la possibilità di aprire una porta, anche piccola, quindi nuovi inizi, sempre e comunque. Questo è, secondo me, curare la paura della solitudine e porci e comunque approcciarci a nuove relazioni. Esattamente in maniera così naturale, con curiosità, perché le altre persone, io credo, hanno sempre qualcosa di bello da dirci, da proporci, che ci può aiutare anche noi,
1: Certo, con un
0: nella nuova.
1: ascolto attivo, senza giudizio, senza
0: Esatto.
1: giudicare né noi né l'altra persona, perché alla fine sta facendo anche l'altra persona un percorso di vita e cosa ne sappiamo delle sue difficoltà che ha
0: Brava.
1: avuto?
0: Esattamente.
1: Però sicuramente questo ascolto attivo ci permette anche di confrontarci con una parte magari nascosta di noi che non vogliamo magari affrontarla o farla uscire e che ci rendiamo conto che in realtà con poco superiamo anche questi, diciamo così, piccoli fermi, piccoli stop che ci autoimponiamo e che a volte basta
0: Esattamente,
1: poco per uscirne fuori.
0: esattamente, proprio così, assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo, sì, assolutamente.
1: Bene, bene, dai. Allora, fermiamoci un secondo e poi, ahimè, guarda, la puntata è trascorsa velocissimamente. Si vede che questo tema lo sentiamo proprio. E ci ritroviamo per i saluti, per il nostro messaggio ancora che lasciamo sempre ai nostri ascoltatori o alle nostre ascoltatrici.
0: Benissimo.
1: Eccoci qua per la fine della nostra puntata. Vorrei chiudere, non dico con una verità semplice, cioè come se quello che diciamo noi è giusto a prescindere, ma con una riflessione. Cioè, la paura di invecchiare è spesso paura di perdere valore, ma il valore, secondo me, non diminuisce, cioè si trasforma e noi possiamo scegliere di attraversare questa fase con più autenticità o più verità e più gentilezza. E vorrei lasciarvi con questa frase, cioè non sto diventando meno, sto diventando diversa e diversa non significa essere peggio. Io ado per le amiche ado, se no ado Antonietti, Adonella Antonietti, ti ringrazio per essere stata qui con noi e per averci aiutato a sviluppare questo tema. Questa è la parte finale che mi piace di più perché lascio concludere la puntata sempre ai miei ospiti. Qual è il tuo messaggio ancora per chi oggi sente paura di invecchiare e qual è il primo passo concreto da fare questa settimana?
0: Wow, allora innanzitutto mi sono appuntata la tua frase perché mi piace molto, adesso me la scriverò, me la terrò qua in evidenza, sto diventando diversa, bellissima. Allora, io ti darei un paio di risposte, una un pochino più razionale e l'altra più emozionale. Il mio messaggio ancora dal punto di vista un pochino più razionale è la paura di invecchiare nasce spesso dal confronto e dall'idea che il nostro valore dipenda dall'età, ma la realtà è diversa. Il valore si costruisce ogni giorno con piccoli gesti concreti, che è un po' quello che hai detto tu. Quindi, il primo passo da fare questa settimana? Fate un elenco di 3 piccole azioni che vi facciano sentire attivi e presenti e poi mettetele in pratica: una passeggiata, un gesto creativo, una telefonata a qualcuno che amate. I piccoli movimenti creano energia e riducono la paura. La parte emozionale, invece, dice: il messaggio ancora è non avere paura dell'età, ma avere paura di smettere di vivere, perché
1: Ah,
0: invecchiare
1: che
0: per me
1: bella.
0: significa continuare a sentire, desiderare, immaginare, creare ad un livello più alto rispetto a quello che si è fatto quando eravamo più giovani, perché finché ci permettiamo di farlo, siamo dentro il flusso della vita. Il primo passo da fare questa settimana? Per esempio, aprite un albo illustrato, lasciatevi sorprendere da una storia nuova, inventatene una vostra. 5 minuti di meraviglia bastano a ricordarci che siamo ancora capaci di sorprendere, di sorprenderci, di essere vivi. Io ringrazio Manuela, ringrazio voi per essere stati qua e Un saluto carissimo e grazie Manu.
1: Grazie a te, Ado, di essere qui. Io lascio il numero di telefono perché per chi volesse approfondire questo discorso, aspettiamo messaggi, mi raccomando, solo WhatsApp, solo testo, 392-889-3363 e noi ci risentiamo per la prossima puntata, per il prossimo episodio. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a te, Ado, e a presto.
0: Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.

0: Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno. Nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. E nel 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985, il l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Qual è stata la prima opera d'arte ai?
6: Ma soprattutto, chi

0: stata la prima vera opera d'arte creata da un'intelligenza artificiale?
1: Beh, ma dipende da cosa intendiamo per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
0: Mai sentito.
1: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
0: Aspetta, un quadro fatto da una AI?
1: Sì, esatto.
0: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
1: Esatto.
0: Sto chiaramente sbagliando carriera.
1: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
0: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
1: Sì, più o meno.
0: E chi l'ha dipinto?
1: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
0: Quindi chi c'era?
1: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema AI con migliaia di ritratti storici.
0: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
1: Sì, in un certo senso sì.
0: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
1: Esattamente.
0: E il mondo dell'arte è esploso.
1: Praticamente sì.
0: Perché?
1: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
0: Ok, emozioni, esperienze, ricordi,
1: sofferenze, sogni, intuizioni.
0: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
1: Teoricamente sì.
0: Però il quadro esisteva.
1: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
0: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
1: Chi è il vero artista?
0: La I?
1: Oppure le persone che l'hanno programmata?
0: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
1: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
0: In effetti non è una domanda semplice.
1: No, assolutissimamente no.
0: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
1: Assolutissimamente sì.
0: Perché ormai la AI crea immagini, musica, video e persino poesie.
1: E ogni volta torna la stessa questione.
0: Cioè?
1: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
0: Ma soprattutto, serve davvero essere umani per essere artisti?
1: Beh, alcuni rispondono di sì, eh.
0: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
1: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
0: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
1: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
0: O cosa l'ha realizzata.
1: Esattamente.
0: Però una cosa è certa.
1: Eh certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza artificiale, perché da quel momento non ci siamo più chiesti soltanto cosa fare, ma anche cosa significa creare. Però c'era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Esiste un momento in cui la stanchezza diventa così grande che smettere sembrerebbe l'unica cosa ragionevole. Eppure c'è chi in quel momento trova qualcosa, qualcosa di più piccolo e più duro di tutto il resto, e non molla.

Al terzo giorno di navigazione, Santiago aggancia qualcosa. Non sa ancora cosa sia, sente solo la lenza che tira. Forte, costante, inesorabile. È un pesce enorme, il più grande che abbia mai sentito. Non lo vede, non lo vedrà per ore, sente solo quel peso dall'altra parte della lenza, quel tirare silenzioso che gli lacera le mani e gli piega la schiena. Santiago non molla, non perché sia giovane, non perché sia forte. È vecchio, ha le mani piegate, il corpo gli fa male ovunque, ma tiene. E mentre tiene, pensa. Pensa al mare di Cuba, pensa al ragazzo Manolin rimasto a riva, pensa ai grandi leoni che sognava da giovane sulle spiagge dell'Africa. Si parla da solo perché quando sei solo in mezzo al mare, la voce è l'unica compagnia che hai. Questo è il cuore del libro. Un uomo e un pesce legati da una lenza che si fronteggiano per giorni interi senza che nessuno dei due ceda. Non è una storia di caccia, è una storia di rispetto. Santiago rispetta quel pesce enormemente. Lo chiama fratello anche lui, come il mare, e sa che uno dei due dovrà cedere per primo. Mandate i vostri indizi, il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi di Pagine d'Estate è lotta. Vi ricordo che potete ascoltare Pagine d'Estate su tutte le piattaforme di streaming e sulle radio che trasmettono ogni giorno la nostra rubrica. E ovviamente leggete i nostri social per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un nuovo frammento di questa incredibile storia.

ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti!

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci porta nell'universo delle grandi voci femminili. Iniziamo con una perla di rara dolcezza e una voce bellissima, Elisa, e la sua emozionante Amore è. Elisa ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della libertà profonda di esserci, di essere quel punto fermo in cui si sceglie ogni giorno mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano, Amore è, che parla di dedizione pura, di amore puro, di quella promessa silenziosa di sapersi accogliere ma senza gabbie, lasciandosi libertà, lasciandosi vivere, prendendo il meglio dall'altra persona anche quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano vanta una firma e una produzione d'eccezione. È stato scritto da Elisa insieme a Dardust e la collaborazione nasce da una stima profonda fra i due artisti e rappresenta il primo attesissimo estratto del suo album di inediti, pubblicato a maggio del 2026. Il brano unisce la profonda maturità di scrittura della cantautrice friulana con le sonorità più moderne, dance e pop, e ci regala quindi una traccia che pulsa di vita. Poi c'è il significato profondo del testo. L'eternità e il sentimento non sono concetti astratti o lontani, da cartolina, ma si concentrano nel potente manifesto: lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Ecco, questo è il segreto di Amore è. È il racconto di un amore che si fa casa proprio perché non stringe e non soffoca e diventa un luogo dove ripararsi quando fuori tutto il mondo fa troppo rumore. E quando lei canta la bellezza di viversi senza riserve, non è più musica, è un giuramento reso suono. E poi apprezziamo anche il controllo vocale di Elisa, che inizia quasi sussurrando, con un timbro caldo, confidenziale, intimo, e poi si apre in un inciso solare ed energico, grazie alla sua straordinaria tecnica, che però è messa al servizio dell'emozione. Non ci stupisce, non vuole stupire, ma vuole accogliere, avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi. Non c'è altro da fare che lasciarsi cullare da questa splendida promessa. Ecco qui per noi Amore è, nella voce bellissima di Elisa.

0: Senza fuggire scattare una foto.
1: Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era la voce di Elisa nel brano Amore è. Ma siamo pronti per la seconda parte? Cambiamo marcia, accendiamo i motori, perché ci aspetta la magnetica stella del neo soul britannico Olivia Dean con la sua trascinante Man I Need. Qui non si parla solo di accoglienza, ma di aperta riscossa e di consapevolezza di sé. La Dean prende le sfumature della musica black e le trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop moderno alla sua impeccabile tecnica vocale, espressiva, sempre meravigliosamente fresca. L'ispirazione di questo brano nasce proprio da The Heart of Loving, il suo album realizzato in studio, e Man I Need è la tappa fondamentale di questo viaggio artistico, il momento in cui una donna decide che si merita e si mette al centro del proprio destino. E pensare che lei all'inizio non lo voleva pubblicare come singolo, perché le piaceva molto ma temeva che fosse un po' troppo diversa dal resto del disco. Poi, avendola suonata varie volte in sala prova, avendo visto l'entusiasmo della band, si è convinta, e meno male. Lei dice che si è ispirata alle vibrazioni ritmiche di Michael Jackson, in particolare a The Way You Make Me Feel, ed è partita proprio da lì, da un beat di batteria irresistibile fatto apposta per ballare, e poi ci ha costruito tutta la storia attorno. Nelle interviste inoltre racconta che cantare questo brano per lei è una liberazione catartica, è un modo giocoso ma fermo per dire che sa esattamente come merita di essere amata senza aver paura di chiederlo e senza dover leggere fra le righe di relazioni incerte. Quindi, se Elisa prima ci ha cullato con la cura e la libertà dello scegliersi reciprocamente, qui Olivia Dean ci dà invece la spinta per ballare e per affermare con decisione a testa alta ciò che meritiamo. Due modi diversi di parlare di amore e di relazione. Con questo direi che possiamo concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie interprete della musica contemporanea. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e allora alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta. C'è Olivia Dean con Man I Need.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao cari amici, eccoci presenti al nuovo appuntamento con la musica spensierata e indelebile degli anni d'oro, anni 70, 80, 90, 2000. Per voi in studio Corrado Marescalco con il consueto Flashback Music Memories. Sì amici, iniziamo il nuovo viaggio musicale, si parte!

Anni 70, 80, 90, 2000, abbiamo aperto la grande con questo brano del 2015 per Jovanotti. È un singolo del cantautore italiano pubblicato il 29 maggio del 2015 come terzo estratto dal suo 13° long play in studio Lorenzo 2015, genere pop rock. Il sound amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Eccoci arrivati al 1995, momento in cui usciva questo grande successo del gruppo dei Becky Tibbs, si chiama The Bomb. Si tratta della celebre hit house The Bomb, pubblicato nel febbraio del 1995 dal progetto dei Becky Tibbs, pseudonimo del leggendario DJ. Produttore newyorkese Kenny Dipped Gonzalez, preso come campionamento di un celebre brano dei Chicago, si chiama Street Player.

Sicuramente un grande successo per il cantautore torinese Umberto Tozzi. Siamo arrivati al 1987. Il brano all'ascolto è Immensamente. Come singolo, il brano caratterizzato da sonorità pop e melodiche tipiche dello stile dell'artista è stato inserito in numerose long play e raccolte di successi. Immensamente, Umberto Tozzi. Fan Club della bella musica, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: È una pietra miliare per la black music, quella elegante di Barry White. 1975 usciva questo grande successo di Barry White, si chiama Let the Music Play, genere disco e rhythm and blues. Allora abbiamo il saluto della nostra nuova amica Sabrina che ci ascolta da Potenza.
1: Da Sabrina di Potenza, saluti speciali a Flashback Music Memories e un saluto speciale a Corrado Marescalco. Ho richiesto il brano sentimentale dei Mattia Bazar. Grazie, ciao.

Un brano fantastico, stupendo per la voce dei Mathieu Bazar. Siamo arrivati al 1998. È un celebre brano di Mathieu Bazar incluso nel Long Plain Red Corner e successivamente ripubblicato in diverse raccolte di successi. È una canzone che esplora l'abbandonarsi ai sentimenti unendo melodie pop raffinate a testi introspettivi e alle sonorità tipiche del gruppo genovese. Salutiamo Sabrina che ci ascolta da Potenza e ci ha richiesto questo fantastico successo dei Mathieu Bazar. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Sicuramente un grande successo di spessore per la voce di Justin Timberlake, 2006. È un cantautore, ballerino, attore, produttore e discografico statunitense. Ha cominciato la sua carriera partecipando al talent show Star e poco dopo al programma per ragazzi Mickey Mouse Club con Christina Aguilera e Britney Spears. What comes around, come around. Justin Timberlake.

Allora amici, siamo arrivati al 1976, tratto da Long Plain, Le Verità Nascoste, Regina al Troubadour, Le Orme. Grande gruppo veneto, naturalmente parliamo di musica rock progressiva. Le Orme.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1985 con questo grande duo. Hanno formato uno dei sodalizi musicali più raffinati ed eleganti della musica pop dance italiana degli anni Ottanta. La loro collaborazione artistica ha prodotto brani di grande successo internazionale. Parliamo di due grandi artisti, Mike Francis and Amy Stewart con Together.

0: eccoci qua. Nel 2005 usciva questa canzone di Paolo Meneguzzi, Non capiva che l'amavo, e non parla di una madre. La canzone è una celebre ballata romantica presentata al Festival di Sanremo del 2005. Il testo racconta la storia di un amore non corrisposto e inespresso, in cui il protagonista soffre in silenzio perché la persona amata non si rende conto dei suoi veri sentimenti.
1: Ho finta inutilmente.
0: Non è la prima né sarà l'ultima volta, sicuramente. Capita. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, insieme a Corrado Marescalco. Eccoci qua.

Uno dei tanti riempipista degli anni Ottanta per quanto riguarda la musica international è il singolo del gruppo musicale statunitense New Shoes, incluso nel secondo long play in studio This Right. 1985, il DJ olandese Peter Schagling ha realizzato un remix del brano. Tale versione remixata è stata pubblicata nell'86 come primo estratto dal terzo album in studio Poolside. I Can Wait, New Shoes qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. In studio Corrado Marescalco.

Un omaggio per tutti coloro che amano la musica dei Litfiba. Siamo arrivati al 1995. È il quinto album live della rock band italiana Litfiba, pubblicato dalla EMI Italiana e nell'autunno del 95, con in allegato una VHS contenente alcuni tralci del Dietro le Quinte, con la partecipazione anche di Danilo Fader dello Spirito Tour. Lacio Drom, che significa buon viaggio. Litfiba. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

eccoci, siamo arrivati al 2005, una famosa canzone del 2005 del gruppo musicale di Carlos Santana, che vede la partecipazione del cantante degli Aerosmith, quindi Steven Tyler. Il brano è stato pubblicato come secondo estratto dal long play All That I Am. Steven Tyler in collaborazione con Carlos Santana e la sua band. Il grande successo si chiama Jack Feel Better.

Fantastici, fantastici, li abbiamo visti tante volte in tutta Italia e lungo e largo. Ma mitica, mitica voce dei Collage, 1978, Due ragazzi nel sole, è il primo long play in studio del gruppo musicale italiano Collage, pubblicato nel novembre del 76. Il disco ebbe un grandissimo successo per la storia della band sarda. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Grande melodia, grande successo dei Cure con la voce fantastica di Robert Smith. Siamo arrivati al 1989, il celebre brano dei Cure, il quarto e ultimo singolo estratto dal seminale album Disintegration, è una struggente ballata rock alternativa new wave, incentrata sulla nostalgia, sulla malinconia e sul dolore di cercare di trattenere il ricordo di una persona amata, aggrappandosi alle sue fotografie, per l'appunto Pictures of You.

Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories e noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Vi lascio con i Matt Bianco e la fantastica Web and Boogie. A tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Bye bye.

0: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto, molto accaldato, vi dico la verità, sono qua in studio che tra ventilatori, climatizzatori e chi più ne ha più ne metta cerca così di stemperare questa caldissima estate 2026, ma lo fa ovviamente in compagnia vostra, col piacere di farvi ascoltare tutto il miglior mercato indipendente italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

ricominciamo con Delirio e Destino, il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano pop rock che segna un cambio di passo deciso nel percorso dell'artista romano. La collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue e figura centrale del rock italiano, imprime al pezzo una direzione sonora più ruvida, diretta e vibrante. La sua chitarra diventa il motore del brano, un contrappunto

0: casa.
1: Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre. Lui è Delo con il singolo Richiama.

Fabio Bonaiuti, Caterina, il brano racconta l'incertezza di una donna divisa tra due affetti, mentre il tempo scivola via come neve che si scioglie tra le mani. Questa narrazione introspettiva si sviluppa su un genere pop funk ritmato, il risultato è un contrasto netto e moderno tra le profondità del dilemma sentimentale e la carica del ritmo.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage e un messaggio profondamente personale di liberazione interiore, guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo. La canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Lei è Kama.

Beh, sinceramente fa caldo, vi dico la verità, fa molto caldo, però questa musica mi aiuta a sopportare meglio la situazione. Mi piace scoprire, così sperimentare nuove sonorità. Il mercato indipendente è bello per quello, perché ti permette di uscire dai canoni spesso imposti dalle major discografiche ed addentrarti in generi musicali liberi. Ecco, questo sottolineo liberi, che è molto importante. Ora con noi Low Love, noi no.

Abbiamo un passato di brutte storie. Siamo stanchi di come vanno le cose. Siamo tutti delusi dalle persone. Tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga, un raggio di luna li guida nell'ora più buia, con il fischio del vento dentro le orecchie. Solo la loro ingenuità li protegge.

E torna Over Jay con il nuovo singolo, Disgraziato Blues. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

0: Amici di On Air, ogni tanto inseriamo qualche collegamento telefonico con gli artisti che passano all'interno del nostro programma. Se ricordate, noi abbiamo già ascoltato in più occasioni il singolo Love Star ed oggi con noi l'autore di questo brano che è Davis Gardin, che vado a presentarvi perché è già collegato. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, è un piacere essere qua.
0: Ciao Davis, allora Love Star nasce da una passione condivisa con un'amica, quella per una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre. Stiamo parlando appunto di Star Wars. Ma per restare in tema cinematografico, il passaggio dall'amicizia a qualcosa di più è stato un colpo di fulmine improvviso o è stato un po' come la forza, qualcosa che cresce dentro in modo invisibile?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Diciamo che Star Wars è stato un po' la scintilla, quindi parlando di Guerre Stellari ci siamo conosciuti io e questa mia amica, e poi piano piano insomma hai descritto benissimo, è stato un po' qualcosa di invisibile, questo filo che piano piano si tirava un po' di più e è iniziato a crescere qualcos'altro, però Star Wars è stato un po' l'inizio ed è stato anche il motivo per cui ho voluto scrivere questa canzone per questa ragazza.
0: Appunto, nel brano tu racconti quel confine delicatissimo in cui un'amicizia cambia forma. Quando è che appunto che hai capito che era il momento di rischiare e confessare questo sentimento attraverso una canzone invece di tenerlo per te?
1: Diciamo, io non ho mai avuto troppi problemi a espormi con la mia musica, soprattutto alle persone alla quale dedicavo queste canzoni, e il momento che prendo in mano la chitarra e scopro di avere un argomento apposta per una canzone, quello è sicuramente il momento in cui vedo e capisco che qualcosa è cambiato nel nostro rapporto, nella nostra amicizia. Quindi quello l'ho preso un po' come cartina tornasole per vedere che qualcosa era cambiato, soprattutto dei miei sentimenti, e ho cercato di metterli in musica per questa ragione qua.
0: Beh, ovviamente Davis, credo e spero che anche dalla parte della tua amica sia stata contraccambiata questa cosa, che non ti sia fatto, tra virgolette,
1: sì,
0: come dice, un film, no? In questo caso la di Star Wars, però comunque immagino che sia andato comunque tutto bene.
1: Sì, assolutamente, diciamo che lei ha anche apprezzato molto il fatto che la canzone contenesse qualche riferimento a Star Wars, qualche riferimento ai film, però sì, è andata anche bene sotto l'altro punto di vista.
0: Esatto. Perfetto Davis, allora prima di ascoltare e lanciare Love Star, dacci dei contatti social e soprattutto dove poterti cercare sul web ed ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni, se ne hai in progetto, in cantiere.
1: Assolutamente, sì, anzi è da poche settimane è uscito un album che contiene Love Star, e io mi sono sempre segnato come nome e cognome, quindi anche sui social, su Instagram, Facebook o nelle piattaforme mi trovate sempre come Davis Gardin.
0: Gardin, quindi... ho sbagliato io la pronuncia, ti chiedo scusa, allora ho detto Gardin. L'ho americanizzato.
1: Non ti preoccupare. E quindi niente, mi si trova solo con nome e cognome.
0: Perfetto.
1: Nulla di più semplice.
0: Perfetto Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Love Star. Grazie per essere stato
1: Grazie
0: a
1: mille. A presto.

Fa male il singolo di debutto di Rosiel, Fuori ovunque, dal 10 di giugno. Racconta quel momento delicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde. Attraverso un'intensa alternanza tra italiano e napoletano, il brano riesce a trasmettere emozioni autentiche e molto vicine all'esperienza di tante persone.

andate. Solo Benny, l'ultima parola. Questo brano si muove nel territorio emotivo delle relazioni al capolinea, ma lo fa evitando il cliché della disperazione romantica. Qui non c'è implorazione né nostalgia idealizzata, c'è piuttosto una lucidità tagliente, quasi spietata, che racconta la fine di un legame già svuotato dall'interno. Il testo si apre con una constatazione tanto semplice quanto definitiva. Non siamo più noi, è una frase che segna un prima e un dopo e che introduce uno dei temi centrali del brano, la perdita dell'identità condivisa.

0: Loba, cantautore e interprete vicentino, attivo da anni anche nella dimensione live con il gruppo Le Man, formazione con cui porta sul palco brani originali e cover della grande canzone italiana. Il suo nuovo singolo si intitola Un'isola nel mare, pubblicato da Artisti Online e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 di giugno.
1: Insieme abbiamo

loro sono i WF Tune, un progetto musicale italiano che si muove tra pop e cantautorato, con una scrittura diretta e legata al racconto personale. Il brano che andremo a breve ad ascoltare si intitola Solo Andata ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone nasce da un momento di forte riflessione personale, il bisogno di allontanarsi da tutto, spegnere il rumore intorno e ritrovarsi se stessi. Solo Andata racconta il desiderio di partire non solo fisicamente ma soprattutto interiormente per cercare nuovi colori, nuovi sapori e punti di vista diversi.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che se volete inviarci una mail lo potrete fare ad onair@supermarketradio.it allegando brano musicale e contatto telefonico. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Goodbye now.
1: Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

99 Edition, speciale Progressive 90.

Dance 99 Edition, speciale Progressive 90.

0: Nigel,
1: lo sai cosa sta iniziando ora?
0: Il suono dei ricordi playlist.
1: Sì, ma...
0: Ma?
1: Quale puntata?
0: L'ultima della terza stagione.
1: E ciò come ti fa sentire?
0: Oh beh, ho già preparato le valigie.
1: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
0: Ecco, appunto.
1: Alla dance anni 80 e 90.
0: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
1: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
0: Però il primo brano che ascolteremo è...
1: No!
0: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock

0: Il nome d'arte Jamie Dee, in realtà si chiama Marina Restuccia, e se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray, sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
1: Yeah.

0: questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342 3133781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Cool.

0: ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 il brano

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nigel?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. Atelier Folie, No Rhymes, No Reason. Speed.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì. Ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao!
0: Anche meno.
3: Ciao!
0: Ma dillo bene.
3: Ciao!
0: Vabbè. This is the sound of memories with NJ. DJ. Powering off. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo NJ.
5: Parole di musica. Un programma condotto da Maria Luisa Giammarioli.

Benvenuti a Parole di Musica, il programma di Antenna Web condotto da Maria Luisa, dove si ascoltano canzoni che trattano lo stesso argomento. Il tema di oggi è l'automobile. Ascolteremo brani molto diversi tra loro che in qualche modo parlano delle quattro ruote. E allora andiamo, prendiamo l'auto e semplicemente andiamo, senza un posto particolare dove andare, come canta Chuck Berry in un pezzo del 64, ma possibilmente con qualcuno che ci piace a fianco. Una serata fantastica, la notte era giovane e la luna piena, e allora perché non farsi un bel giro in macchina? Senza un posto particolare dove andare, no particular plus to go. Chuck Berry.

In una sua famosissima canzone, Giorgio Gaber omaggia la Torpedo con l'ironia che lo distingue. Questo tipo di auto è nato in Francia, si è diffusa all'inizio del Novecento ed è stato proposto per la prima volta dalla casa automobilistica Mercedes. Era il preferito dei gangster di Chicago. E su questo nasce un testo dal tono molto scherzoso. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo blu, l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Torpedo blu, canta Giorgio Gaber.

sigonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: la mia torpedo blu.
1: Altro brano, altra auto. A bordo della mitica Fiat 500, Eugenio Finardi ci racconta la sua storia d'amore con le sue strade da percorrere, i sogni da realizzare, le albe da guardare e le 500 emozioni da provare insieme. 500 emozioni di cui non sai la ragione, 500 sogni che potrai realizzare, 500 storie per una sola 500. Eugenio Finardi è 500 sogni.

Ancora una storia d'amore, ma stavolta andata male. Il cantautore Daniele Silvestri si dispera ogni volta che vede passare davanti agli occhi un Y10 Bordeaux come quella appartenuta alla sua ex. Ma allora spiegami, perché mi tormento? Perché non ha più senso quello che ho? Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 Bordeaux? Daniele Silvestri con Y10 Bordeaux.

Spesso l'automobile nella musica è usata come metafora. È il caso di Drive My Car di Paul McCartney, dove una ragazza dice a un ragazzo: se diventerò una star, tesoro, puoi guidare la mia macchina. Forse allusivo, ma di fatto l'autore ha dichiarato che Drive My Car, ovvero guida la mia auto, era un vecchio modo blues per indicare il sesso. Comunque la storia è che la ragazza vuole diventare una star del cinema e promette al ragazzo di fargli guidare l'auto appena diventerà famosa. Tesoro, devo dirti una cosa. Non ho la macchina e mi si spezza il cuore, ma ho trovato un autista ed è un inizio. Drive My Car, Paul McCartney.

Sulle auto la mitica Marilyn Monroe aveva le idee chiarissime. Infatti dichiarò: «Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del metrò». E partendo da questo pensiero, il nostro Achille Lauro ha costruito un testo che spinge forte sul desiderio di una vita senza limiti e freni, prendendo come esempio una serie di rockstar e di personaggi del mondo dell'arte. E così la vettura simbolo del lusso per antonomasia diventa la protagonista della prossima canzone. Rolls Royce, Achille Lauro.

0: porti a un posto e segnati sti nomi.
1: E se Marilyn Monroe adorava la Rolls Royce, Janis Joplin sognava una Mercedes Benz. In realtà il suo brano Tutto a cappella, dedicato a questa automobile, è una critica contro il consumismo e i beni di lusso. Il testo è un'ironica preghiera in cui la cantante chiede a Dio il regalo degli oggetti di valore e la tanto desiderata macchina. Ho lavorato tutta la vita, nessun amico mi ha aiutata. Quindi, signore, perché non mi compri una Mercedes Benz? Janis Joplin con Mercedes Benz.
2: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: E con Janis Joplin e la sua Mercedes-Benz, Parole di Musica di oggi, tema auto, giunge al termine. Io vi aspetto sempre qui, su Antenna Web, il lunedì alle 15.30 e il giovedì alle 13, con una nuova puntata e un nuovo argomento. Anzi, se ne avete uno da suggerirmi, potete scrivere a paroledimusica@antennaweb.it o visitare la pagina Facebook di Parole di Musica. Un caro saluto a tutti da Maria Luisa. Ciao, a presto.

0: cosa vuoi, sentire davvero quello che vuoi. Mi parla col suo love language, tatarara.
1: Hello, this is Michael Bastomdale from WTM, and a big greeting and hello to all the AntennaWeb listeners here. And now get ready for our new single, A Million Mistakes. Stay metal.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: emergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Qui dal castello di
0: Falconara Marittima.
1: Siamo in Sicilia. Iniziamo subito con Lumiette.
0: Hawaii.

perché la mi danno fastidio vedere le rovine di Amatrice.

0: Parliamo di donatori di sangue? In questo periodo, anche estivo, ma sempre occorrono i donatori di sangue. Quindi fatevi il coraggio e andate. Anche noi facciamo così, giusto?
1: Certo, assolutamente. Carlo Audino, l'uomo del sangue.

0: Ciao Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione da Andrea Gioe, cantautore palermitano. Dal 94 ho all'attivo 11 album, 3 libri e 11 EP. Ho composto ben 344 canzoni e ho il piacere di farvi ascoltare il mio nuovo singolo Nel cammino delle mie minchiate, che ad oggi mi ha dato tante bellissime soddisfazioni. Io vi mando un grande saluto, un grande abbraccio, vi invito a seguire i miei social, cercarmi proprio come Andrea Gioe, cantautore palermitano. Un abbraccio ancora a tutti, sempre a testa alta e under rock.
1: Resta, testa, testa, fuoco nella tempesta, incalza, spacca, brinare una bivacca, fiacca, opaca, illusione protratta.

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina, siamo gli Stereo 8.
1: Un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione.
0: Come potete vedere siamo in studio, ragazzi, e non so se avete notato, tra l'altro l'ambiente è bellissimo e stiamo realizzando l'album che uscirà a gennaio.
2: E nel frattempo mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social, su Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, ovunque.
0: Vi aspettiamo.
2: Ciao a tutti.
3: Lascio quello che è andato come un segreto.

0: ricordiamo che dietro abbiamo il castello di Falconara Marittima.
1: Anche non Licata, vabbè.
0: Vabbè, vicino Licata.
1: Emergentinotazione.it,
0: seasidemusic.it, Carlo Audino.
1: Bisogno di lei.

0: ed era Cece Tripodo, Il ballo della ciambella.
1: Flavia Celano, Lacrime di canto.
0: Cecermusic.it, emergenti in audizione.it, scrivete.
2: C'è l'intessuti di luci che guardano verso di noi.

0: mi sa che qui dal castello di
1: Falconara Marittima.
0: Falconara Marittima in Sicilia vi salutiamo perché è arrivata la fine di questa puntata.
1: Sì.
0: E vi lasciamo in buona compagnia della new entry dei nostri emergenti in adozione. Si chiama Robert Papa.
1: We are lovers.
0: Ciao.
1: Ciao.

my love. I can't wait anymore. I was thinking about that.

us strong together. There is no color, and not even

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Per Sant'Ancian.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica Feel Good, tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

In Radio un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001. Il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: deaf, dumb and blind because... Il suono anni 60 di Scott Walker, cantante americano che ha avuto poi un successo di pubblico enorme in Inghilterra. Questo è un brano tratto da un disco come Scott del 1968 in vinile. All'epoca l'estratto era Jackie per Scott Walker, scomparso all'età di 76 anni a Londra il 22 marzo del 2019. E a questo punto, come sempre, l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa settimana il nostro suono è su un cantautore ironico, colto, si chiama Carlo Ciampi. E ascoltiamo un estratto dal suo ultimo lavoro, Out Out, Amore o Guerra, Carlo Ciampi.
1: Just Train, il jazz e oltre, alla radio.
2: L'artista jazz della settimana.

Jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schall Sick Brass Band, l'ascolto è Colonial Mentality.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista peraltro, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated, l'ascolto His Eyes, Her Eyes per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa Evangelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Bennett, che con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gallico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Rain, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Just Train. Ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina, l'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Just Train in radio.

0: mi parla col suo love language, tatarara, e non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre, non so cosa ci prendono.
1: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our Like a Masterpiece on Antenna Web.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore.

Ciao, sono Nicola Risi e mando un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Temporale, un brano che parla di quelle relazioni da cui sai che dovresti scappare, ma in cui continui a restare.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingue Giganti. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

nel Funky Groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno delle tracce da seguire in quello che è definibile come il viaggio itinerante nel mondo musicale di alternative e contemporary R&B, naturalmente anche un sguardo importante verso i grandi classici.

classici del passato in funk and soul, il tutto prende il nome di Rare Funk Groove. Ciao a tutti, io sono Dedo e Sean Garrett, Pills Factory, Axmo, Girlfriend. I'm so-

Suo nome sicuramente avrà modo di dar lustro in maniera prestigiosa di sé nel corso dei giorni a venire, in quanto a noi piace anche questo sorta di scimmiottamento, se così mi suol definire il termine con cui si ispira a Amy Winehouse. In realtà parliamo di Kells, che è originaria di Pittsburgh, ma da qualche anno si trasferisce ad Atlanta, in Georgia, e fin da giovane è emersa in ambienti musicali. Ha cantato in cori parrocchiali, in ensemble jazz, iniziando a scrivere canzoni già, pensate, all'età di 13 anni. La sua musica è affascinante, ne è questa una consapevole, diciamo, certezza. Un mix di neo soul, jazz e pop, con influenze, come so detto, oltre che Amy Winehouse, di cui naturalmente è molto idolatrata anche la sua volontà, appunto, di similare anche nella parte vocale, Sarah Vaughan e Badu e Lauryn Hill. L'abbiamo ascoltata naturalmente con Gone. Ricordo a tutti voi ascoltatori, lei si chiama Kells. Woo!

Parentesi classic con i, possiamo dire, Golden Disco Classics, va bene, sì, in poche parole verso quella che è definibile come i grandi classici della musica funk and soul, e il tutto è grazie al repertorio musicale di Rare Funk Groove, e in questa accezione grazie a un gruppo che inizialmente prendeva il nome di Liss Indiana nel 1970. Erano pensati figli di due medici, Annapolis e Maryland, componenti principali erano fratelli, quindi Ernesto Orlando, George Jr. e Greg, denominati appunto Phillips, e KJK Ademo. Più tardi si unì anche René Dix alla band come vocalist, completa così la formazione degli Star Point, ascoltati con Bring You Sweet Loving Back.

è indiscutibilmente una figlia d'arte, una famiglia leggendaria. Pensate, lei si chiama Alex Huxley, è figlia di Ernie Huxley, il membro dei mitici Huxley Brothers. Pensate, anche la nonna materna era un soprano e un vocal coach che dedicò al canto classico e educò Alex dall'età di 12 anni, cresciuta tra musica e leggende. Insomma, fin dall'infanzia era circondata con i virtuosismi e le prove degli Huxley Brothers, che rappresentavano una vera e propria masterclass nella e propedeutica nel concepimento della propria adolescenza. L'abbiamo ascoltata nell'ultima fatica, Stripped Down, Ants.

Al ritorno dopo il famoso tè caldo, dopo l'intervallo di una partita di calcio, quindi stremati, ci siamo riposati, abbiamo ripreso la seconda parte di Ralph Frank Groove con un prodotto di battaglia, un masterclass dei fasti degli anni 70, o per meglio dire della fine degli anni 70, che ne era un coinvolgimento in particolare di una band storica dei gruppi funk al centro di, come si suol dire, della scena funk post disco americana che si era stagliata tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80. I Clear, di loro stiamo parlando, nacquero a New York nel 1972, originariamente naturalmente i The Clear, erano denominati come The Jam Band, gruppo di artisti disco. Nel 75, pensate, cambiarono ancora nome in Pipeline, sperimentando un sound un po' diverso e molto più vicino al rock, e pubblicando un singolo, Gatsby Rider, su Columbia, ma naturalmente il successo non fu assolutamente assoggettato rispetto a quelli che erano gli intenti per il quale appunto era nato il gruppo Pipeline, finché praticamente grazie a Patrick Adams e Greg Carmichael nel 79 fusero il proprio intento e ribattezzarono il nome in The Clear, e firmando con Atlantic Records, e nel 1979 ci hanno proposto questo Close to You. Teddy Pendergrass, o per meglio dire Teddy Bear Pendergrass. Close the Door, siamo all'interno del Philly Sound e questo è Rare Funky Groove, e io sono Dedo.

questa è la parte di Alternative che piace, naturalmente si avvicina ai fasti musicali del passato con un qualcosa di condimento di nuovo, però effettivamente poi questa commistione tra i vecchi dettami del vecchio e la innocenza così del nuovo mette a disposizione dei prodotti musicali di un livello importante come questa di Genevieve Johnson. Pensate, è nata nel 1998, è di origini cubane, attualmente vive a Los Angeles, anzi che è spesso è attribuita una parte della crescita evolutiva appunto in Miami. Proviene da una famiglia, madre e nonna, che erano balleline e da cui ha ereditato una forza e consapevolezza corporea e un gusto raffinato per quel che possiamo definire le performance. Head Over Heels, Genevieve.

chiamato semplicemente Funk del 1982. Ovviamente ad interpretarlo sono una formazione che è definibile come una storica band funk americana che emerse nella vivace scena musicale di Detroit tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ed in auge sino alla metà del medesimo. Il progetto naturalmente inizia a Detroit negli anni 70 con un nome importante, Hal Hudson and the Soul Partners, fondato da Hal Hudson insieme a Dave Robertson e Kevin McCord. Nel 79, in seguito al passaggio a MCA Records, il gruppo assunse un nuovo nome, One Way Factory, Hal Hudson, e in seguito solo semplicemente One Way. Naturalmente il brano più famoso è quello che abbiamo ascoltato, Could It Pie, che raggiunse la quarta posizione della Soul R&B e la 61esima della Hot 100 di Billboard, tutto nel 1982. Aprite i padiglioni auricolari, è in arrivo Ninja di Heaven.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Il suo nome è Malik Perry Flint, noto artisticamente come Black Parry, con nella scrittura appunto del nome del cantante la L, la sono maiuscolo perché stanno ad disegnare LA per Los Angeles e AR Arkansas. È un cantante, produttore e polistrumentista originale di Little Rock in Arkansas, attualmente residente in LA, in Los Angeles. Inizia la propria carriera suonando la tromba nelle band scolastiche, per poi autodidatticamente imparare a suonare chitarra, tastiera e bass, basso, oltre a dedicarsi all'ingegneria e alla registrazione musicale. Ha anche lavorato come DJ e ha promosso dei gruppi musicali del genere musicale hip hop. Abbiamo ascoltato Black Parry in Hola Miami.

0: Non potevamo non terminare la nostra rassegna musicale detta vicina ai sound musicali di Alternative Contemporary R&B, se non potevamo non menzionare colui che insomma la fa un po' da padrone adesso in largo e lungo, Chris Brown, nell'ultima fatica denominata Holy Blindfold, un prodotto diciamo molto easy listening, però con quella matrice, quella chiave soul e R&B che non guasta mai. Questo è l'intento di Rare Funky, quindi roba nuova, alternative contemporary e uno sguardo verso i grandi classici del passato. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao!
1: Dedo DJ.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

cuore di qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dagli insulti, ma quel banco non l'occupò mai.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.